0: Donald!
1: King Itaofio! Laura te poka kitanga! Wata no wapai! Wata kota hitanga! Wata manamo chuhake!
0: Gamma!
1: Tanna hirata laura uchi ahare! Ako wea naito!